On the Road Again è un brano che ha segnato un'epoca musicale. Ad interpretarlo e a farne un successo mondiale è stata la mitica band californiana dei Candid nel loro album d'esordio del 1968. È stato composto da Floyd Jones, un chitarrista afroamericano famoso nel circuito dei Chicago Blues degli anni 50, e da Alan Wilson, cantante, chitarrista ed armonicista bianco, uno dei fondatori della band e grande appassionato del blues delle origini. Jones aveva registrato nel 1953 un brano intitolato On the Road Again, che riprendeva sia nel testo che nella musica il famoso Big Road Blues di Tommy Johnson, una vecchia registrazione del 1928. In quegli anni capitava spesso che gli artisti firmassero brani già conosciuti e portati al successo da altri bluesmen. Forse perché il blues è sempre stato un genere musicale che attingeva dalla tradizione popolare e dalle canzoni considerate di public dominion. On the Road Again diventò subito l'inno di una stagione musicale, di anni indimenticabili per un'intera generazione di giovani, amanti della libertà, dell'avventura e dei grandi raduni all'insegna del Peace, Love and Music, come quello di Woodstock nell'estate del 1969. Chiudiamo gli occhi e gustiamoci On the Road Again. Loro sono gli indimenticabili Candid.

2000. I wanna make you.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Sei con la tua radio.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flubber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
8: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

segna in uno spazio abitabile e relazionale, in cui il pubblico può entrare in contatto fisico e sensoriale con le opere. Questo è appunto a Casa Zegna, Trivero Valtilana, fino al 22 novembre. Alla Kunsthaus di Merano, la mostra collettiva Animacies, fino all'11 ottobre, che esplora le relazioni tra Europa e Asia attraverso installazioni, pittura, fotografia e scultura, ricostruendo categorie occidentali e coloniali di lettura del mondo. Le opere di artisti provenienti da contesti asiatici usano materiali come tessuti, piante e alimenti per raccontare storie di migrazioni, colonialismo e identità, fino all'11 ottobre alla Kunsthaus di Merano. Ad Albissola Marina, a Savona, presso Casa Museo Jorna, Luca Trevisani in Cotichei. Le opere in mostra assumono forme porose e organiche che evocano sedimentazione, ritualità e trasformazione. Il titolo Cotichei richiama uno sguardo animale, capace di superare confini culturali e simbolici. Al Museo delle Rapacis a Roma, fino al 4 ottobre, una mostra Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza, che riunisce oltre 200 fotografie di Robert Mapplethorpe dedicate alla ricerca della perfezione formale e della bellezza classica. Il percorso attraverso ritratti, autoritratti, natura morte, fiori e celebri studi del corpo umano, mettendo in luce il rigore compositivo e la dimensione quasi scultorea della sua fotografia. Questo fino al 4 ottobre. Al Macro di Roma, Ciò che mi guarda di Miriam Canna. Il progetto ripercorre oltre 50 anni di ricerca attraverso più di 130 opere, mettendo al centro temi come corpo, desiderio, vulnerabilità e guerra. L'esposizione evidenzia la radicalità del linguaggio di Canna e la sua capacità di affrontare le tensioni politiche ed etiche del presente. Alla Triennale di Milano, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Francesco Clemente In Between. La mostra ripercorre oltre 50 anni di carriera attraverso circa 70 opere, dalle prime prove degli anni 70 fino ai lavori recenti, includendo autoritratti, ritratti, dipinti, inediti e opere raramente esposte. Al centro della ricerca di Clemente c'è la condizione dell'in-between, uno spazio di soglia tra mondi, culture, identità e linguaggi che attraverso la sua produzione. Alla Galleria d'Italia, fino al 18 ottobre, Piazza Scala, Milano, una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro. Arnaldo Pomodoro, una vita, le grandi opere della collezione Intesa San Paolo. Che al centenario della nascita, il progetto costruisce il ritratto di un artista che ha trasformato la scultura in un campo di tensione continua tra ordine e frattura, dalle prime sperimentazioni degli anni 50 fino alle forme geometriche che diventano il suo lessico riconoscibile, sfere, cubi, colonne. E fine la GAMEC di Bergamo, fino al 18 ottobre, dedica una mostra a Fosbury Architecture e Claire Fontaine. La piattaforma progettata da Fosbury Architecture trasforma il museo in uno spazio attivo di approfondimento e partecipazione, con sculture luminose a forma di emoji che riflettono sulle relazioni tra tecnologia, comunicazione e desiderio. Dei festival culturali parleremo dopo John Newman, Come and Get It.

adesso spazio a importanti festival culturali e artistici. Vi segnalo a Susegana, provincia di Treviso, il Borgo Luce Fest fino a settembre, nelle colline di Conegliano Valdopiadene, che tra l'altro è patrimonio UNESCO. Ecco, Borgo Luce Fest anima l'estate della tenuta Borgo Luce, azienda agricola di oltre 1.000 ettari, con lo scopo di portare musica e cultura fuori dai circuiti urbani e rafforzare il legame tra comunità e territorio. Fino a settembre il programma si articola in tre rassegne: Disco Tramonti, dedicata all'ascolto in vinile al calare del sole, 17 luglio e 11 settembre, Colline Jazz, che porta musicisti e interpreti della scena contemporanea, e Frasca d'autore, dedicata alla musica di radici e territori con artisti come Beniamino Fancy Live, in trio, Truma e Maria Roverana. A Cortona, in Umbria, abbiamo Cortona on the Move, dal 16 luglio al 1 novembre. Cortona on the Move è oggi uno dei principali festival internazionali dedicati alla fotografia contemporanea. Questo festival vuole esplorare le possibilità della fotografia come linguaggio capace di emozionare, interrogare e sorprendere. A Ragusa e Sicilia, dal 27 agosto al 27 settembre, avremo Ragusa Photo Festival 2026. Ragusa Ibla torna a essere uno dei principali punti di riferimento della fotografia contemporanea nel Mediterraneo, con la 14ª edizione del Ragusa Photo Festival. Questo festival si è affermato negli anni come una piattaforma culturale internazionale capace di intrecciare ricerca fotografica, produzione culturale e relazione col territorio nel cuore della Val di Noto, patrimonio UNESCO. A Sassari abbiamo il Festival del Cinema di Tavolara dal 14 al 19 luglio. Il Festival del Cinema di Tavolara, appunto tra Sant'Eodoro, Porto San Paolo e l'omonima isola, anfiteatro naturale affacciato sul mare, è considerato da molti una delle arene cinematografiche all'aperto più suggestive al mondo. Tra gli ospiti annunciati Ireneo Iorino, Vincenzo Alfieri, Enrico Borello, Gianfranco Cabiddu. In Puglia, Martina Franca, abbiamo il Festival della Valle d'Itria dal 14 al 2 agosto. Il Festival della Valle d'Itria continua a rappresentare uno dei più celebri laboratori europei dedicati all'eredità musicale. Oltre 20 giorni di concerti, opere e approfondimenti ospitati tra palazzi storici, chiostri, basiliche della Valle d'Itria. A Stromboli, Messina, dal 17 al 19 luglio abbiamo Vulcana Sublimation. Vulcana Sublimation riunisce arti visive, performance, musica e ricerca scientifica. L'edizione 2026 riflette sul tema della previsione del futuro e sulle ansie generate dall'ossessione contemporanea per il controllo, prendendo in prestito il concetto geologico di sublimazione vulcanica come metafora dell'imprevedibilità. Sempre in Sicilia, Pantelleria, abbiamo Magnetica. Dal 19 al 22 agosto. Più che un festival, una piattaforma culturale immersiva che utilizza musica elettronica, arte contemporanea e pratiche collettive per entrare in relazione con l'isola. Per 4 giorni l'isola di Pantelleria diventa un laboratorio di installazioni audiovisive, concerti, DJ set, workshop, visite guidate. Nei prossimi concerti musicali parleremo di Enzo Iannacci, se me lo dicevi prima.

Ma se lo dicevi prima. Come prima? E se me lo dicevi prima? Ma prima quando? Prima, no? Se me lo dicevi prima! Si prendevano dei contatti giusti, l'uomo giusto, una telefonata, anche uno della P2, qualcuno c'era ancora rimasto. Prima, ma io sto male adesso. Come adesso? E stai male, se me lo dicevi prima ti operavo io, veniva quasi uguale. Ma guarda che io sto male, non c'ho da lavorare. Bisogna saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Vabbè, allora vai a rubare, è pieno di gente che va a rubare. E mica non sbaglio.

sei ancora qua. Sentiamo quanto sei alto. 1,90 m. Non vai bene? Non vai bene? Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta. Della gente giusta tra l'1,60 tra l'1,60 tra l'1,60, capito? Sì, ho capito che quando uno ha bisogno davvero deve arrangiarsi da solo. Ho capito.

E parliamo dei concerti musicali nelle prossime settimane. Il 20 luglio Angelina Mango si esibisce in Nina canta nei teatri d'estate a Caserta, Belvedere di San Leucio. Billy Cobham, sempre il 20 luglio, con Time Machine e a Mola di Bari al Castello Angioino. Il 20 luglio Edoardo Bennato, Quando sarò grande, al Circo Massimo di Roma. E Francesco Gabbani a Bibione, Piazzale Zenith. Marcus Miller presenta We Want Miles, del Reunion Tour, presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, sempre il 20 luglio. Riccardo Cocciante è ad Este, Castello Carrarese, sempre il 20 luglio. Angelo Branduardi il 21 luglio si esibisce a Udine, Piazzale Castello, in Il Cantico. Sempre il 21 luglio Biagio Antonacci in Unplugged 2026 e a Lucera all'Anfiteatro. Blanco è a Palmanova, Piazza Grande. Il 21 luglio Elio e Storie Tese, tour à la carte a Firenze, Parco Medicea di Pratolino. Giorgia in G-Summer 2026 e a Este, Padova, Castello Carrarese. Sempre il 21 luglio Marcus Miller in We Was Miles, Reunion Tour e a Lucca, Piazza Napoleone. I Nomadi sono a Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli. E poi, sempre il 21 luglio, La Nostra Storia Estate sono a Riccione, Piazzale Roma. Salda Vinci, di Cervere, Anfiteatro dell'Anima. Serena Brancale, 21 luglio, la troviamo a Cernobbio, Villa Erba. Sempre il 21 luglio, Tommaso Paradiso, Oversound Music Festival e a Bari, Fiera del Levante. Angelina Mango, il 22 luglio, è a Palermo, Teatro di Verdura. Sempre il 22 luglio, Biagio Antonacci, in Unplugged 2026, a Lucera Anfiteatro. E Carmen Consoli, da Milano, Castello Sforzesco. Un omaggio a Morricone, musica da Oscar, a Cesena, sempre il 22 luglio, Rocca Malatestiana. I Ministri sono a Ferrara, Castello Estense, il 22 luglio, e i Modà, Crocella Ionica, Teatro Castello. Neck Outdoor 2026 a Villa Franca, Castello di Villa Franca, il 22 luglio. Raphael Guanassi a Marsala, Cantine Pellegrino. Il 23 luglio, Daniele Silvestri a Sarzana, Piazza Matteoli. E Elio e le Storie Tese sono alla Musei, Sardegna, Area Spettacolo Istituto Don Bosco. Giorgia la troviamo il 23 luglio a Pisa, Piazza dei Cavalieri. Il volo in World Tour 2026-2027 sono a Cattolica, Arena della Regina, del 23 luglio. E per finire, il 23 luglio, Marco Masini, Live 2026 e a Este Padova, Castello Carrarese. Stacco musicale e poi una riflessione, una divagazione come al solito, sull'argomento di carattere culturale e creativo.

Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema culturale e creativo. Visto che siamo in estate, volevo porre l'accento su una riflessione dedicata soprattutto alle persone più anziane, ecco, sulla necessità, sull'opportunità di fare qualcosa che in qualche modo rivitalizzi e renda attivo il cervello soprattutto. Perché dico questo? Dico questo perché ci sono molte persone, anche miei coetanei, che ahimè una volta in pensione, avendo molto tempo libero, non sanno cosa fare e non sapendo cosa fare, passano il tempo spesso davanti alla televisione o si annoiano, si stancano, insomma entrano in un loop piuttosto negativo in cui praticamente è molto difficile uscire, perché una volta che termini il lavoro, una volta che non hai più un'attività che ti impegna fisicamente, mentalmente, è molto facile concedersi un relax, relax che è giustissimo, doveroso, però un relax che tende un po' ad aumentare a dismisura, anche perché una volta che ti invecchierisci, che non esci di casa, che fai fatica a fare movimento o che fai cose anche impegnative, insomma è facile, insomma, cadere in una situazione piuttosto statica, situazione che inevitabilmente finisce per influenzare la tua attività neuronale e cerebrale. Infatti è stato dimostrato anche da biologi importanti che in realtà non è che con la vecchiaia il cervello, come dire, invecchia. Si invecchia nel senso che diminuiscono i neuroni, però c'è la possibilità di aumentare il numero di sinapsi, cioè di collegamenti tra neuroni, in modo tale per cui un cervello può apprendere, può svilupparsi, può accrescere la propria capacità, in qualche modo cognitiva, anche in età molto avanzata. E questo accrescimento, questo miglioramento cerebrale, legato soprattutto all'incremento delle sinapsi, è legato a un'attività intellettiva attiva, a un'attività anche fisica attiva, cui questa attività contrasta in qualche modo il decadimento che è inevitabile a livello fisiologico. Quindi l'appello che vorrei fare ai pensionati, soprattutto alle persone insomma, di una certa età, è insomma, di non lasciarsi abbandonare, non lasciarsi vincere da questa necessità del riposo che è giustissimo, doveroso, ma che trova essere in qualche modo bilanciato da un'attività sia fisica che intellettuale, in modo da insomma, cercare di essere sempre attivi. Ormai è noto che l'aspettativa di vita continua ad allungarsi, quindi grazie anche alla scienza medica possiamo campare molto di più. Però la riflessione che faccio io, che ce ne facciamo di tutti questi anni in più se poi li passiamo in maniera statica, passiva, cioè è inutile campare fino a 100 anni se poi gli ultimi 20-30 anni uno li passa in stato semi-vegetativo, ecco, giusto per usare un'espressione abbastanza colorita. E la mia rubrica in qualche modo insomma, vorrebbe stimolare anche una partecipazione culturale, io do aggiornamenti su spettacoli, su concerti, e potrebbe essere anche questo uno stimolo mio, un piccolo contributo che vorrei dare alle persone, non solo anziane chiaramente, per cercare in qualche modo di tenere il cervello in allenamento. Corpo attivo ti permette anche di contrastare anche malattie legate alla vecchiaia. L'esercizio non solo cerebrale, ma anche l'esercizio fisico, il semplice camminare, andare in bicicletta, è importante per tenere un corpo attivo, cioè ben sana, in corpore sano, come dicevano i latini. Deve essere fatto uno sforzo per staccarsi dalla televisione, che spesso diventa come un alibi, un riempitivo. Alla difficoltà di trovare un senso alla propria vita, staccarsi un po' dagli schermi, dallo smartphone. E volevo terminare questa mia divagazione, riflessione che sarebbe interessante soprattutto metterla in pratica per quanto scontata. Ecco, volevo terminare questa riflessione con la lettura di un mio saggio, tratto dal libro Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità. Intanto ascoltiamoci una mia canzone, Come va, per essere in tema, tratto dal mio album Cinica Euforia.

va? Finge sempre così, come va? Che vada bene o male, come va? E tanto per dire qualcosa, tu lo sai, per non essere scortesi, come va? Anche se si sa già tutto ok, e logico anzi automatico, tutto ok. Anche se bene non va, tutto bene, potrebbe andare meglio, ma va bene così.

ma adesso mi sono stancato di sentirmi dire come stai, di chiederlo come stai. Allegro e sorridente come sempre, salute, lavoro, soldi, fa tutto a gonfie vele, non chiedermelo neanche. Beh, oddio, non è che tutto vada bene, qualche problemino c'è. Ma siccome uno fa brutta figura a dire che non va bene, dico che va bene. Anzi, non voglio neanche dirlo che va bene, è inutile. E quindi non chiedermelo neanche, va bene.

Come va? Si c'è sempre così. Come va? Che vada bene o male. Come va? E tanto per dire qualcosa, tu lo sai, per non essere scortesi.

E adesso vi leggerò un mio saggio ironico, tratto dal libro Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità. Killer, anzi pensionato seriale. Seriale, come fa intuire la parola, significa ordinato in serie, relativo a una serie, il che di per sé non è un difetto. Piuttosto è una caratteristica tipica di un certo modo di fare e di essere, lo vediamo nell'industria, dove la produzione in serie è la realizzazione di prodotti tutti uguali, secondo processi legati all'automazione che permettono la riduzione dei costi. La cosiddetta economia di scala, basata sulla serialità, sulla standardizzazione della produzione. La serialità la troviamo anche nell'arte, nella musica, la musica seriale, un tipo di musica contemporanea. Ma nonostante questa sostanziale positività del concetto di seriale, mi pare stia emergendo una connotazione piuttosto negativa che forse dipende dall'accostamento a fenomeni criminali, citati nei fatti di cronaca, così come in fiction o film noir. Mi riferisco al cosiddetto killer seriale, cioè il criminale solitamente psicopatico che colpisce le sue vittime usando sempre gli stessi rituali, che sono quelli che alla fine permettono l'identificazione del criminale stesso. Va bene che seriale può avere anche un significato negativo, ma perché tirare in ballo anche i pensionati, vi chiederete voi? Beh, tra un killer e un pensionato c'è una certa differenza. Ma il punto è che tra i pensionati si nota una spiccata tendenza alla ripetitività, in parte dovuta a una fisiologica esigenza di rilassamento dopo tanti anni di duro lavoro, in parte dovuta anche all'età. Minori energie, minore propensione al rischio a intraprendere strade nuove. Sta di fatto che il pensionato oggi, un po' come l'operaio degli anni 60, mi sembra il classico esempio di individuo seriale. E questo nonostante la realtà di oggi, con le grandi potenzialità del web e dell'intelligenza artificiale, offra infinite opportunità di apprendimento e sperimentazione. È evidente che il settantenne di oggi è molto più attivo del settantenne di 50 anni fa, ma la tendenza alla ripetitività, intesa come comparazioni abitudinarie, esiste. Non è solo questione di fisiologia, ma anche di approccio mentale. Un atteggiamento che rischia di relegare l'ex lavoratore in uno stato di isolamento e declino. Restare ore e ore davanti alla televisione è la cosa più comoda di questo mondo. Purtroppo, dietro questa dolce passività si nasconde un meccanismo di rimbambimento micidiale. Resistere a questo stato di stand-by cerebrale non è facile. Ed è paradossale come la stessa pensione, che da lavoratore è vagheggiata come una sorta di terra promessa, diventi spesso, una volta che ci sei dentro, la simulazione dell'eterno riposo. Sono troppo negativo? Ma non tutti i pensionati, per fortuna, assistono inerti al proprio declino. Molti si dedicano

Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Ciao, come ti chiami?
2: Mi chiamo Bob Flubin!
1: Bene, che fai?
2: Sono in artiglieria!
1: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
2: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
3: Il mondo è un parco giochi.

0: ¿Cubano?
1: No, mitad holandés, mitad irlandés. Mio padre era galese.
2: Mario Bianchi
3: non parla con la voce, ma con lo scratch.
4: Yeah! È il momento di fare casino. G-A-S-I, no, mi dispiace, la faccio.
5: Aiuto, ho aperto la radio. Chi alto parla? All'alto parlante?
6: DJ Max.
7: Ehi, ma che diavolo è questo?
8: Ladies and gentlemen, this is Discology.
3: E allora che abbia inizio una nuova puntata, nuova di pacca, di questo cerimoniale ritmico tutto dedicato al sound della dance degli anni 90. La facciamo cominciare esattamente adesso, come sempre, con la sigla, perché noi siamo gente precisa. E con...

0: Ve l'ho fatto un saluto, alla prossima. Eccolo qua, ciao Matteo. Grazie che sei lì all'ascolto col volume altissimo. Poi volevo salutare anche Debbie che ci ha scoperti da poco, ma ci segue sempre adesso. Ciao Debbie. E poi un saluto al DJ Megaflor che invece ci ha scoperti da mo', cioè da una vita praticamente. Lui è uno di quelli storici che ci segue veramente da un sacco di tempo e naturalmente ci segue ancora. Ciao Christian, grazie a te di essere ancora lì con il volume altissimo. Questo è il Discology e cominciamo come sempre con il primo disco, DJ Dado.
1: Yeah!

visto il mio voto contrario all'installamento in giardino delle statuette di Biancaneve e i sette nani, mi si accusa del furto di uno dei sette nani, nell'accezione precisa del nano denominato Mammolo. Ma io non so neanche chi è Mammolo. Io rubare Mammolo.

giro della console, Jimbo, viene a toccarmi sulla spalla per dirmi qualcosa. Con le cuffie non ti sento, Jimbo. Leggo il labiale. Ah, ok. È il momento del primo DJ mixante della puntata di oggi.

il nostro ormai collaboratore storico che ci manda un sacco di mix e noi abbiamo anche l'opportunità di scegliere. Tanto poi alla fine li mettiamo tutti. Cominciava con Dirotta su Cuba e la versione baffa remix di Gelosia, 1994. Poi Sirte, Only the Lonely, 1997. Poi Terzo Millennio, The King, The Nursery, 1997. E poi sempre da quell'anno lì, The Three Wonders, il disco di Sensitive. Grazie mille, veramente, Greg. E poi vorrei salutare Wade D.P. Wilson, il nome preso direttamente da Facebook, che scrive: vi amo, grazie delle emozioni che ci regalate. Grazie a te.

96, continua la puntata di Discology. Ah, a proposito, Wade, oltre a dire grazie delle emozioni che ci ha regalato, diceva: dai, che arriviamo a 100 puntate prima del 2021. Allora, non so in che anno stiate ascoltando questa puntata qua, perché può anche darsi che la stiate ascoltando nel 2023, è lì da una vita, ma magari l'ascoltate solo nel 2023. Allora, in ogni caso, in qualsiasi momento storico voi stiate ascoltando questa puntata, volevo ricordarvi che le puntate di Discology sono tantissime e che sono tutte numerate, ma le prime diciamo che sono un po' sperimentali. No, non voglio prendere le distanze da quelle puntate là, perché sono belle anche quelle, però quelle le prime sono corte, sono un po' sperimentali. Poi diciamo che dalla 20ª puntata in poi il programma / podcast ha preso la sua connotazione attuale. Comunque ascoltatele tutte voi per non sbagliare, perché è importante. Se vi piace la dance degli anni 90, tanto molto probabilmente vi piaceranno super giù tutte. Prima ho detto prezioso, adesso lo ridico: prezioso, il prossimo disco è proprio suo, si intitola Don't Stop.

fare un saluto al DJ Philip che ci salutava a sua volta direttamente dall'Aren Club di Cercino, con l'accento, in provincia di Sondrio. Lui dice che ci segue sempre, grazie Philip, e poi ci comunica un messaggio che non mollate mai, con tantissimi punti esclamativi: siete dei grandi. Ma sei un

Comunque il primo appunto era Alcazar, Crying at the Discotheque del 2001. Dallo stesso anno il secondo disco del trittico mixato era Pops and Scare con Get It On, e l'ultimo del 2000 invece era il disco di Naive, Looking for Happiness. Grazie mille a Mauro Vai, che noi saccheggiamo dal suo demo drop, saccheggio consapevole, lui lo sa. Adesso Ralph Fried.

0: la brugola? No, scherzavo naturalmente, questo è il paradiso per quelli che amano il sound della dance degli anni 90. E quindi se avete amicizie, conoscenze varie di persone che amano questo genere di sound, fate sapere loro che noi esistiamo. Che poi noi siamo eterni, eh? Cioè nel momento nel quale la puntata finisce online, poi rimane lì on demand. L'ascoltate come e quando vi pare a voi. Ma non è bellissimo tutto questo? Secondo me sì. È la meraviglia del podcast questa qua. Allora voglio fare ancora un saluto singolare ad Anthony Kay, che è praticamente quello che ci aveva consigliato il disco che abbiamo messo oggi in apertura, quello di DJ Dado, e poi un saluto cumulativo invece a tutti quanti, perché quello che già stiamo ascoltando è l'ultimo pezzo della puntata di oggi. Oggi finiamo in maniera molto molto rilassata. Too Much of Heaven, questi sono gli Eiffel 65.
1: DJ Max

Lo hanno nominato in tanti modi: arrogante, presuntuoso, egocentrico. Ma a Newport mise in scena qualcosa che ha cambiato completamente il destino di un genere musicale. Rock Stories, episodio 5. Un fulmine nel cielo sereno del folk.

Non solo sei una star, non solo sei amato da milioni di persone per la tua musica, e non solo sei sulla cresta dell'onda, sia musicalmente che mediaticamente. Ti ritrovi ad essere incoronato prima come musicista e poi come portavoce di una generazione che faceva della lotta per i diritti civili la sua missione di vita. Tutto ciò a poco meno di 3 mesi dall'assassinio di uno dei presidenti più discussi della storia degli States, come John F. Kennedy. Bob Dylan, al secolo Robert Allen Zimmerman, era più di un semplice menestrello folk degli anni 60. La sua aspirazione da sempre è stata quella di diventare un folk singer, salvo diventare poi il folk singer. Nel 1963 viene consacrato come cantante acustico con l'album The Freewheeling, che diviene colonna sonora per il suo impegno più che attivo in campo politico. Scelta forse scellerata, almeno se fosse stata presa al giorno d'oggi. Un cantante che usa la sua musica per la propaganda politica. Ma che roba è? Con Blowing in the Wind e A Hard Rain Has Gonna Fall come punta di diamante di un album tra i migliori della sua intera discografia, Bob unisce il suo talento e passione per la musica all'attivismo politico in difesa dei diritti civili, prestando la sua musica al discorso passato alla storia di Martin Luther King a Washington in quello storico 28 di agosto, nel quale lo accompagna come sempre Joan Baez. Bob Dylan è sempre stato un personaggio molto discusso, anche in tempi moderni. Ritirò il Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile americana, dal presidente Barack Obama alla Casa Bianca nel 2012 senza neanche salutarlo, e nel 2016 fece un discorso, pare in Hangover, alla cerimonia di Stoccolma mentre ritirava il premio Nobel per la letteratura, primo e unico cantautore della storia al quale viene

aria, ricredendosi forse nel 1965. Se dovessi dire una parola che racchiuda in sé tutta la vita di Dylan, potrebbe sicuramente essere sprezzante. Non è necessariamente un termine negativo, ma è la realtà dei fatti. Dopo essere stato apprezzato per la sacralità della sua musica, decide in appena un anno di prendere tutto ciò che di divino aveva costruito e ribaltarlo completamente. Come? Semplice, con una chitarra elettrica, strumento lontanissimo da quello che era stato il suo sound fino ad allora. In poco più di un anno, infatti, da maggio 1965 a maggio 1966, pubblica la cosiddetta Trilogia Elettrica, tre album che niente avevano a che vedere col suono del minestrello dei diritti civili. Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde. Ma finché la rivoluzione e metamorfosi musicale avvengono in uno studio di registrazione, la cosa può essere anche considerata quasi sopportabile dal pubblico, forse. Ma poteva fermarsi qua un personaggio come Bob Dylan? Ovviamente no. È una sera di metà estate del 1965 e il primo dei tre album della trilogia è già sul mercato da qualche mese ed ha avuto, nonostante tutto, dei discreti numeri, sesto in USA e primo in UK. Migliaia di ragazzi da tutto il paese si sono radunati a Newport, nel Rhode Island, per il Newport Folk Festival, il più importante festival folk della nazione. Un evento che puristi ed appassionati del genere aspettano come un bambino aspetta Babbo Natale nella notte del 24 dicembre. Talmente importante che è stato anche il palco della prima esibizione, anche se non annunciata, di Joan Baez, per un periodo anche compagna di vita proprio di Bob Dylan. È la sera del 25 di luglio ed i 50.000 presenti attendono trepidamente l'esibizione del loro idolo, il folk singer americano per eccellenza. Ehi, ma quella è una Fender Stratocaster? Fino ad allora si era esibito sempre da solista, ma Dylan sale sul palco con la chitarra elettrica e la Paul Butterfield Blues Band al seguito, per lo sconcerto del pubblico presente. Un fulmine nel cielo sereno della musica folk. Neanche un saluto al pubblico che inizia il concerto con Maggie's Farm e Like a Rolling Stone, col primo colpo di batteria che sa tanto di pugnalata al cuore di chi ama la musica acustica. Talmente sprezzante del sound e allo stesso tempo contestato ferocemente dal pubblico, specialmente dopo la terza ed ultima canzone Phantom Engineer, che il concerto elettrico di Newport dura appena 15 minuti, prima che Dylan torni nel backstage per ripararsi dalle urla di disapprovazione del pubblico. In quella piccola esibizione, Dylan ha ormai abbandonato il vecchio sé, consegnando la sua musica all'accattivante mondo della musica rock. Il folk del ragazzo riccioluto da Duluth, Minnesota, ormai non esiste più. Poco dopo, eccolo tornare sul palco, stavolta in vesti classiche, con chitarra acustica e armonica e soprattutto senza band di supporto. Esegue Mr. Tambourine Man prima e It's All Over Now Baby Blue poi, per cercare di calmare un pubblico sempre più inferocito da questo repentino e di pessimo gusto cambio di stile. Ma ormai il dado è tratto. In un 1965 dove il sound rock si faceva sempre più spazio nelle classifiche e nei giradischi delle case della gente, Dylan non poteva fare altro che prendere la palla al balzo e dare una svolta clamorosa non solo alla sua musica, ma all'intero movimento folk. Quel sound che aveva accompagnato giornate storiche come il 28 agosto 1963 ormai vive nei ricordi di chi ha visto un giovane delle montagne del Minnesota farsi spazio nella musica dei grandi, che ha parlato direttamente al cuore della gente, che ha usato la sua notorietà per convogliare l'attenzione pubblica su di un tema fino ad allora un tabù negli Stati Uniti, come i diritti degli afroamericani. Quel Dylan non esiste più. E a modo suo, il 25 luglio 1965, al Newport Folk Festival, si è scritta di nuovo una pagina memorabile di storia della musica.

Doesn't matter if it's our tune.

Du hast mich. Du hast mich.

Mystic Sky. Everywhere.